sogna e si scrive a passare se nasco marino e cura che napola se mani ne stessi mani tornate a casa mi andrà a mina ai omus la guai e sulla sogna quelle del sala ne napoli e scambi e cura che napola la vista che

OK, ochali ku chenda munya katwenze nya radio kerezia radio sapienza kole. Mwebale nyo mwebale dala. Mfune mpire juwangu lango njiga sta. Mbili kumi sta makumi abili sta makumi abili mnya ash. Sta mbili kumi sta makumi abili sta makumi abili mnya ash. Njiga sta. OK, mfune mpire juwangu la jejiri.